0: You are listening to Dreamscape.
1: Sometimes, in the roar of a V8, you hear more than an engine. You hear the reminder that life is meant to be felt.
2: Vidi una fotografia, mi disse, perché un giorno non potrei anch'io essere un pilota d'automobile? E tutti gli atti sono stati una conseguenza di questo sogno dell'adolescenza.

La corsa per me è come un figlio. Quando lei pensa che il figlio rappresenta la continuità di noi stessi, lei lo porta a scuola, il giorno che riesce negli studi, che è il primo della classe, lei è orgoglioso del proprio figlio. Capita quello che per un costruttore realizza, trasformando una materia informe, dei forgiati, in una meccanica vivente.